ti di ne kokoja to ti di ne kokoja ojo la rabata to ti di ne koyago egbe ayin la olode.